0: United Radio.
1: Wow, wow. Ho presente uno stasso, Areole, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho pido.